ci credere alle storie che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passione da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo, solo,